copiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: A música em forma de lembranças. Rádio Esmeralda de Vacaria.
1: Bambino mio, che torni dalla scuola. Vorrei giocare un poco insieme a te. Ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata. Il tuo papà non sa farti di più. Ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
2: Signore e signori, buonasera. Tra poco.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni.